0: Radio Piratona. Son as 6.
1: Cosa facciamo, beh?
2: Boh, non lo so, dove andiamo?
1: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
2: Amica, ma parli te,
1: Parlo

0: facciamo, beh?
1: Boh, non lo so, dove andiamo?
0: Non lo so, guarda che faccia c'hai, minchia, sei sconvolta, marcia.
1: Amica, ma parli te o?
0: Parlo io, che tu vuoi da me?
1: Ah, che faccia c'hai? Dove andiamo, dai, zia?
0: Ballare.